0: medo pa mi po.
1: Menti no se pa me do. Menti no se pa me po.
0: Menti no se pa me do. Menti no se pa me po.
1: Io pradere bevo le nega. Et des bitumen pastissé. Un ur pradere bevo le nega.
0: La diure.
1: Et des bitumen pastissa.